0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao signorina, siamo Greta e Fabio da Torino. Vorremmo ascoltare una canzone a tua scelta di Ermal Metra. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Andrea, un ragazzo muto. Mando un saluto a tutti i miei amici di Beinasco e specialmente un saluto a mio figlio Yuri che mi manca. Vorrei dedicargli a Loron Dance di Stromae.
1: Radio Manila te le suona.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila,
2: siamo Francesca
1: e Raffa.
2: Volevamo chiedervi
1: Ossessione di Samurai J.
2: Chi non ascolta

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisabetta,
2: Noemi, Marco.
1: E stiamo andando in montagna e durante il tragitto ci piacerebbe ascoltare. Cos'era? Così come mi viene di Gabbani, e chi non ascolta Radio Manila è game over! Ciao!
3: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: in ascolto su Radio Manila c'è una canzone per te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 2001. Sempre con te.

Buonasera Radio Manila, buonasera signorina 9001, sono Diego e questa notte vorrei ascoltare Work Hard, Play Hard, Work Hard, Play Hard, quella lì di David Guetta con Akon e Nio. E chi non ascolta Radio Manila è

0: Ciao Radio Manila, sono Matilde e vorrei ascoltare l'ultima canzone di Anna Pepe per questo post serata.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: on time.
1: Well, classic anime.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno, vi ascolto dalla provincia di Cosenza e vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Adamo ed Eva. Grazie.
2: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Buongiorno Manila 9001. Gracias por tua compagnia. Mi metti ultima poesia di Marcella e Gianni Bella. Grazie. Artisha dal Portogallo.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001. Sempre con te.
2: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono di nuovo Esther. Volevo dedicare una canzone di Annalisa e Tananai, Storie brevi, a Emma

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao, sono Gigi, vorrei ascoltare la canzone dei Imagination, Just Illusion.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Emma. Puoi mettere la canzone di Olly e Angelina Mango per due come noi e dedicarla a tutti noi eroi della notte e del caldo. Grazie dalla Pilkington di Settimo.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

Ciao Radio Manila, sono Marika. Mi faresti ascoltare Ultimo con Romantica, se non fosse possibile Beatrice di Tedua. Grazie e buona serata a tutti.

carissima signorina, posso ancora chiederti una canzone? Se puoi, in playlist Svalutation di Celentano, oppure Acquesale di Mina e Celentano. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Eleonora e Artesia. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Sommariva, a Walter di Nonna e alle famiglie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:04.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, mi metteresti Get Down on It dei Kool The Gang? Grazie, la dedico a te per il lavoro che fai per tutti noi. Ti voglio bene, Artesia.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina, mi senti per favore, mi farete ascoltare cosa avevi in mente di Antonello Venditti? Ti ringrazio, saluto tutti i manielosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni Il Panatè, Walter Di Sommariva, i panettieri di None e Nick. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Grande Manila, vorrei ascoltare Disco Paradise di Annalisa, J-Ax e Fedez.
2: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.

La signorina, sono Walter Francesco Mariva. Tanti voglio ascoltare e già di Vasco Rossi, salutare tutti i maniosi del lavoro, in particolare Gianni Pante di Carmagnola, Lino, Valtesi di Nune, Daniele Saluzzo,

canzone. Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Sto tornando da una vacanza in Sardegna. Potresti mettere Ti raggiungerò di Fred De Palma per far compagnia a me e la mia amica Noscia. Grazie.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila 9001. Sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Alberto Panettiere di Sommariva. Oggi vorrei ascoltare una canzone a tua scelta di Rove. Buon lavoro a tutti e un saluto in particolare al mio capo Walter, ricordandogli che fra una settimana sarò più felice perché non lo vedo per un mese.
1: Radio Manila.
2: Petit fufu, sta

Buongiorno signorina Manila. Se possibile vorrei ascoltare Volevo te di Giusy Ferreri. La dedico a te e tutti i manilosi. Grazie.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Martina e sto viaggiando per andare al mare. Potresti mettere per favore Love Me Not di Ravin Lene?

0: Ciao Radio Manila. Dedico questa canzone a tutte le mie colleghe, l'amico Edi Baltan Bembo, Cristina Settimo.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: la signorina con Walter Pesce Mariva. Vorrei anche ascoltare Singapore e dedicarlo al mio grande amico macellaio Piero Olivier Chanfray. E cercate di lavorare, che voi siete al fresco, noi siamo qua a morire dal caldo.
1: Non lo so come mai, ormai da un po' non faccio.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare una qualsiasi canzone dei The Cure, grazie. Ciao signorina, mi faresti ascoltare Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari, grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, mi metteresti Cenere di Lazza? Grazie da Artesia. Baci.
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Buongiorno Radio Manila, sono Pietro, questa mattina vorrei ascoltare If I Lose Myself dei One Republic. Ciao signorina Manila, mi faresti ascoltare Say My Name di David Guetta, grazie.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Andiamo a Nila, telefona quando vuoi.

Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire la canzone di Eros Ramazzotti Buongiorno bambina, o in alternativa una baciata, la dedico a voi tutti, buona giornata e buon sabato.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:02.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ciao Radio Manila. Sono Lucia e vorrei ascoltare Vorrei ma non posto. Grazie mille.

Ciao signorina 9001, puoi dedicare la canzone Mille giorni di te di Baglioni alla mia collega Angela che oltre il caldo ed il sonno mi deve sopportare. Grazie.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare il nuovo singolo di Francesco Renga e Giusy Ferreri, per favore? Grazie mille e buona giornata.

Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare Mami Blu di Vanna Spagna, la dedico a tutti i manilosi. Vi auguro un buon fine settimana e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!

Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Non succederà più di Claudia Mori. Ti ringrazio, saluto tutti i vanilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend. Ricordo sempre chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia. Ciao da Lino.

0: Shakira e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.
1: Bravo.
2: Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Claudia, volevo chiederti se gentilmente mi puoi mettere Più bella cosa di Eros. Volevo dedicarla a mio marito ringraziandolo per i biglietti per il concerto di stasera. E inoltre volevo dedicarla anche alla panetteria Arte Bianca 2000 di Rivoli, soprattutto a Luigi, il nuovo arrivato, che non ascolta Radio Manila, è un super game over.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina, sto partendo con i miei bimbi Ryan e Liam, li porto al mare. Ci faresti ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa? Ho bisogno di energia positiva, grazie da Sandra.
1: La tua musica suona su Radio Mamilano.

0: Radio Manila te le suona.
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Brandizzo, sono qua con la mia mamma, direzione mare, e la mia mamma vuole ascoltare Rossetto e Caffè di Sal da Vinci, se è possibile. Grazie mille, un buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: La tua

Ciao signorina, sono Marina. Per favore mi fai sentire Gloria di Tozzi. Stiamo viaggiando verso il Trentino e la strada è lunga. Grazie.

0: Hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno signorina, sono Gaietta da Chieri. Io e i miei colleghi della macelleria Gola di Chieri vorremmo ascoltare una bella canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Heal the World, altrimenti Bad. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e buon lavoro a chi lavora e chi viene ad ascoltare domani. È un game over.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Daniela da Torino, volevo ascoltare Tarantella di Gigi D'Agostino, grazie.
1: Radio Manila te le suona.

0: dettaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Attenzione, grande promo da Teddy!
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno. Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
14: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ciao Radio Manila, sono Giacomo Tortolino. Mi fareci ascoltare per favore Romantici di Tommaso Paradiso? E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Via con tutti, Giacomo Tortolino.

0: Ciao, sono Nick. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: A Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Nichelino Vinovo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Salve a tutti Radio Manila, siamo Asia, Alan,
1: Marica
2: e Diego.
0: E stiamo andando al matrimonio di mia zia. E oggi volevamo dedicare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay.
3: Hey,
0: ciao a tutti.

0: Ciao Radio Manila, siamo Stefano
1: e Matilde
0: e stiamo andando in vacanza a Lido di Jesolo. Volevamo ascoltare 16 marzo di Achille Lauro e Laura Pausini, e chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila.
1: Ciao.
0: Siamo Katie, Andre. Da Saponificio volevamo dedicare una canzone a tutti i nostri colleghi, Il buio davanti di Lazza.
1: Grande Lazza.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game
1: over.
0: Viva lo zio Axa anche comunque.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
3: Quante novità ci offre la moda estiva? Crocetta Più questa settimana raddoppia. Ci trovi a Caselle Torinese e Dovada. Gli stock griffati, selezionati dal prestigioso mercato torinese della Crocetta di Torino, domenica 28 giugno ti aspettano a Caselle Torinese e Ovada.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

as coisas da

Ciao Radio Manila, siamo Beatrice e Enrico. Stiamo andando a Sanremo e volevamo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. Grazie mille.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sara di Melina, sono Aurora. Sto andando in vacanza con la mia famiglia. Vorrei ascoltare Ci pensiamo domani di Angelina Mango. E chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over!

0: Ciao Radio Manila, sono Jessica da Borgomanero. Sto andando al mio addio nubilato, ma non so dove sono diretta. E per questo vorrei ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Ciao a tutti!
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Ed è un po'.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire tu cosa fai questa sera di Noemi. Grazie. Paola Di Chieri. Buongiorno.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Stare con

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 9:03.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9, forte scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte. Soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
4: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
3: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
5: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
3: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccise a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del giro. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
1: Manila News.

Ciao Radio Manila, sono Samuele e sono insieme a mia sorella Cecilia e mio padre Donatello. Stiamo andando in vacanza a Varsavia e purtroppo nostra mamma non è potuta partire con noi. Vorremmo ascoltare Zombie dei Cranberries e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno signorina, sono Marco, direzione Bardonecchia. Mi passeresti la mia storia tra le dita, scegli tu la versione.

0: Io Frisco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a €899. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un buon sabato mattina agli ascoltatori e bentrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova Voltre in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi segnaliamo che oggi a partire dalle 10.50 si svolgerà la tappa Asti Cuneo del campionato italiano di ciclismo. La partenza è prevista alle 10.50 da Asti. La corsa proseguirà poi verso Alba, Monforte d'Alba, Murazzano, Ceva, per poi proseguire verso Borgo San Dalmazzo, Cerialdo, Busca e Madonna dell'Olmo per terminare a Cuneo intorno alle 16. Al passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni. Con questo è tutto, buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
11: Manila. Viabilità. Radio Manila.
12: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Radio Manila, siamo la mamma Manu,
1: Nicolò
2: e Lorenzo
0: di Borgo Manero. Volevamo chiedere una canzone di Vasco Rossi, quella che vuoi. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over.
0: Ciao manilosi.
4: Ho perso un'altra occasione buona stasera.

Radio Manila, sono Ascanio, vorrei sentire quando sarò morta di Gioiaz e Nazca. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over!

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila, siamo Gioia
1: e Alessio
0: e stiamo andando a Stresa e vorremmo ascoltare La collina dei ciliegi di Lucio Battisti. E chi non ascolta Radio Manila è un super
1: Game Over!

Ciao Radio Manila, siamo Giulio e Sara e chiamiamo da Varallo Sesia, provincia di Vercelli. Stiamo andando a Bologna a vedere Max Pezzali, se ci puoi lanciare rotta per caso di Dio, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Per le strade proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte, sono gli unici segnali di stensione nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzouddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.

Ciao Radio Manila, noi vi ascoltiamo sempre e se fosse possibile chiedere Danza Kuduro, se fosse già passata supererà di Mr. Rain e chi non ascolta

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Matilde.
1: Martina, stiamo andando al lago di Ceresole.
0: Volevamo ascoltare A me mi piace di Alfa e se non fosse possibile, Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio

Buongiorno signorina, sono Gaglietta da Chieri e mi farebbe tanto piacere ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Bad, o altrimenti Smooth Criminal. Grazie, auguro a tutti un buon weekend e chiedo un ascolto a Radio Manina e Game Over.

0: 1878 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A7 Milano-Genova, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Novi Ligure e Tortona in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, si rallenta fra Chianocco e Susa Autoporto in direzione Frejus. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Voltri in direzione Genova. Per traffico intenso infine si segnalano rallentamenti anche sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità. Radio Manila.
10: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Manila. Siamo Matilde e Caterina e vorremmo ascoltare La testadina di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è un gay. Muove!

0: Buongiorno Radio Manila, Edo da Pralormo. Mi mettete prima di ogni cosa che la dedico alla mia piccola Sofia? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: A Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sara,
1: mamma Sara e Gloria con il cagnolino Viola.
2: E stiamo andando al mare a Ceriale e vorremmo richiedere la canzone Il Pigliaio di J-Ax.
1: Ma sei già passata? Sorry, scusa l'assenza dei pinguini tattici nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super, super game over! Ciao! Go, go.

Ciao Radio Manila, sono Sara di Tantena. Vorrei ascoltare Rimmel. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 4.

0: 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Levi, state bene? Oggi è una bella giornata perché sono andato da nonna, vorrei ascoltare Castle of Glass. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao ascoltatori di Radio Manila, sono Paolo da Gozzano, volevo ascoltare Filo Rosso di Alfa e dedicarlo al mio amore Patrizia, visto che oggi siamo insieme in piscina. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Dimmi perché.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
9: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
11: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
10: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alice,
1: Jacopo,
2: Pietro,
0: Elisa e stiamo andando alla maturità di una nostra amica, ma siamo in mega ritardo, quindi ci serve una canzone che ci metta la carica e volevamo ascoltare Timber di Pitbull. E chi non ascolta Radio Manila è game!

Cirino, buongiorno Radio Manina, l'unica che ce ne suona anche con questo caldo, anche per quelli che sono rimasti appiccicati come noi. Senti, io saluto tutti i notturni, tutti quelli che mi hanno salutato, sta adesso in ritardissimo, saluto comunque tutti quanti, tutti i nostri clienti. Volevo chiederti una canzone per dedicare a Denis e Loris, Gelato e Cioccolato, e che dire, chi non ascolta Radio Manina è sempre un super game over. Ciao da Esanone, Panatera, buona giornata a tutti, ciao!

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, siamo Renato, Patrizia, Andrea e Giorgia. Stiamo andando in Sicilia e vorremmo ascoltare l'isola che non c'è di Bennato. Grazie mille.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Ciao Radio Manila, sono Aurora dal Lago d'Orta e oggi si sposerà mio fratello con questo caldo e vorrei dedicargli Io ci sarò degli 883. Grazie, ciao, chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto gas. Con Giagas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Quante novità ci offre la moda estiva? Crocetta Più questa settimana raddoppia. Ci trovi a Caselle Torinese e Dovada. Gli stock griffati selezionati dal prestigioso mercato torinese della Crocetta di Torino domenica 28 giugno ti aspettano a Caselle Torinese e Ovada.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Nicole e vorrei richiedere la canzone Tappeto di Fragole dei Modà. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Ciao, sono Gianluca e con Camilla stiamo andando a festeggiare il compleanno del nonno. Per favore, ci fai sentire Samarcanda? E chi non ascolta Radio Manila?
1: È game over!
0: Ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Stefano, sono con un gruppo di ragazzi, stiamo andando a Follonica e vorrei mettere Tu No di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay woman!
1: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona

0: nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News. Manila 2001, sempre con te.

0: e Pelé.
1: Ciao Radio Menila, vorrei ascoltare L'uomo che amava le donne di Nina Zilli. E chi non ascolta Radio Menila è game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Ivan e Mauro. Stiamo ristrutturando una casa e ci piacerebbe sentire Don't Stop Me Now dei Queen. Grazie.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Gianmaria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: di Pino D'Angio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: foto sa di felicità.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Lucia,
1: Emma,
2: Anna
0: e vorremmo ascoltare Mama No Mama di Baby K.
1: E chi non ascolta Radio Manila
0: è un game over.

Oggi a Radio Manila, Edo da Pralormo. Mi metti, eccoti, per la mia piccola Sofia. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Ciao, Radio Marina, agente d'eroio, la mia papà e mamma, le mando un sale.
1: La canzone Golden delle Antrix.
0: La canzone Golden delle Antrix. Ciao.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
0: E
1: game?
0: Muove.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001,
4: sempre con te.

Buongiorno Radio Manila, in questo caldo d'estate è possibile rinfrescarsi richiedendo la nuova canzone di Mietta, Mille Bugie. Dimmi la verità, mille bugie che fanno male, ma voi fate solo bene. Grazie Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio da Giuseppe Napoli.

0: Ciao Radio Manila, siamo Gigi
1: e Sonia.
0: Stiamo andando in vacanza qualche giorno, abbiamo deciso di evadere dalla città, quindi montagna, più fresco possibile, con i nostri cagnolini Cuzco e Venus. E vorremmo ascoltare Titi Maple Punto.
1: Di Bad Bunny.
0: Grazie mille, un bacione. Ascolta Radio Manila e game over. E dammi tempo.
2: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ancora buongiorno.

0: Da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
1: Nelle scorse ore un altro forte terremoto magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali, ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina, almeno una 40 gli italiani che risultano ancora dispersi.
0: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
2: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto. Per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1:30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3, grazie alla miglior differenza reti.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Manila News. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao signorina, sono Stefano Iarmonnezza. Mi puoi far ascoltare Te Due e dedicarla a tutti i clienti della piscina La Collina di Cureggio? Grazie.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Un uomo è perso senza la memoria e io non voglio.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince, l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

0: allora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Ciao Radio Manila, siamo Emma,
2: Sara,
1: Elisa
3: e Asia.
1: E stiamo andando felicemente in una giornata così afosa al Verbania Lago. Ecco, e vorremmo ascoltare Per sempre sì di Sal Da Vinci. Grazie! E chi non ascolta Radio Manila è un super gay?
4: Over!

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della statale 21 della Maddalena. Per un incidente è chiusa il transito in comune di Vinadio in entrambe le direzioni. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Ovada e Masone in entrambe le direzioni. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta. Per lavori si viaggia incolonnati fra Pont Saint Martin e Ver in direzione Aosta. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Radio Manila.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei gay mo.

Deborah di Manila, sono Deborah di Borgomanero, volevo sentire Criminal di Baby K. No, certo. No, ce la posso fare? Baby Kane.

0: shape of you.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio.
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio.
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
11: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
12: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
13: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
14: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
13: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tutti, siamo Arianna,
1: Giulia e Marina.
0: Siamo in viaggio e vorremmo ascoltare Barbie Girl degli Acqua. Se non ascolti Radio Manila sei
2: game over.

0: la tua radio sempre. Radio Manila.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 14:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita nel weekend di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi soprattutto audio. Vi aspetto numerosi e vi auguro un buon proseguimento di giornata in questo splendido sabato soleggiato. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Monica e vorrei chiederti se mi puoi mettere una canzone di Olly, se è già passato una di Brescia. Ti ringrazio, auguro a tutti un buon pomeriggio e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buon pomeriggio amici di Radio Manila, sono Elisa e sto andando al mio addio al nubilato. Volevo richiedere T'appartengo di Ambra Angiolini perché rappresenta me, tutti noi, ovviamente le persone con le quali sto andando a festeggiare, e dedicarla al mio futuro marito, Giorgio Burzio. Ciao amici, buon pomeriggio!

0: giura.
1: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
0: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
6: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
7: Quante novità ci offre la moda estiva? Crocetta Più questa settimana raddoppia. Ci trovi a Caselle Torinese e Dovada. Gli stock griffati selezionati dal prestigioso mercato torinese della Crocetta di Torino domenica 28 giugno ti aspettano a Caselle Torinese e Ovada.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Elisa e Daniele. Volevamo fare gli auguri per i 40 anni di matrimonio ai nostri genitori Giusy e Renato dedicandogli l'emozione non a voce di Celentano. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buon pomeriggio Radio Manila, sono Angela della provincia di Catanzaro. Gentilmente vorrei ascoltare il brano di Luigi Strange, Sto bene su tutto. Grazie e buon lavoro.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao Radio Manila, siamo Pasquale, Aquila, Rolfo e Zach. Stiamo andando in Costa Azzurra. Vorremmo sentire Parole di ghiaccio di Emischilla. Chi non ascolta Radio Manila,
2: Game over.
1: Bye bye.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, buongiorno Radio Manila. Oggi mamma e papà festeggiano 34 anni di matrimonio, quindi io e mia sorella vogliamo fargli tantissimi auguri, ringraziarli per tutto quello che ci hanno fatto vivere e regalato, e quindi vorremmo fargli ascoltare una canzone di Phil Collins. Auguri mamma e papà, vi vogliamo bene dalla Roby e dalla Ele.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone! Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box Weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessandro. Puoi mettere Don't Look Back in Anger degli Oasis. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sailor venuta e in risposta alla mia cugina Sailor che oggi festeggia il suo addio a nubilato, le voglio augurare un amore incredibile con marito e le dedico Perfect di Ed Sheeran.
1: Allora, oggi volevamo fare gli auguri a Vanessa e Izio per il loro anniversario, 5 anni. E qua con tutti i familiari in una grigliata, gli auguriamo tanti auguri di buon anniversario. Che canzone vuoi?
2: Una canzone, scegliela pure tu, una fa niente, d'amore. L'importante è una canzone d'amore.
1: Da Borgo Manero, chi non ascolta Radio Manila
2: è game.

0: Ciao signorina Manila, potrei ascoltare casomai di Fulminacci? Grazie mille Jessica.
1: Radio Manila te le suona.

0: notte. Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: A Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Luca da Collegno. Vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Valeria e Thomas e stiamo andando al concertozzo di Elio le Storie Tese a Biella e vorremmo ascoltare Parco Sempione di Elio le Storie Tese. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over! Ciao!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giulia. Vorrei ascoltare una canzone di Travis Scott. Grazie e buon pomeriggio.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15.

0: Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: carissima signorina, come stai? Tutto bene? Sono stato con il mio ruolo, non sono rimasto con me, mi aspetto di portare, da consigli corporali, oppure volevo se continuo qui a ritrovare il governo, per fare il mio ruolo, per la compagnia, buon weekend, grazie, voglio bene.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Nas, sono con Ceci e Feffi, stiamo andando in campeggio. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Blancare. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
3: Ciao Radio Manila, siamo la mamma Manu,
4: Nicolò,
5: Lorenzo
3: di Borgo Manero. Vorremmo ascoltare
4: Vita spericolata di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
6: Ciao! Radio Manila, falla suonare tu!
7: Mi sento

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Manila, sono Margherita e sto andando al concerto di Gabry Ponte a San Siro con i miei migliori amici Sofia e Alessandro. Vorrei ascoltare una canzone che ci dia la carica, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Radio Manila siamo Lucrezia,
1: Marta,
2: Debina
0: e siamo finalmente tutte e tre mature. Per festeggiare ti vorremmo chiedere la canzone Bad Romance di Lady Gaga. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un super game over!
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sono Viola e abito alla Pietra con
1: Pietro,
0: che è mio cugino, e vogliamo ascoltare Scusa Lussiento.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Sì.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila 2001.
8: Sempre con te.

0: Ciao, sono Timothy. Vorrei ascoltare Sara di Pino Daniele. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare La Testa Gira. Saluti da Patrizia e Greta. Buongiorno, sono Angela. Sono in macchina verso Torino e vorrei ascoltare La Testa Gira di Fred De Palma.
1: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, siamo la mamma Manu,
1: Nicolo,
2: la zia Chiara e Ruben.
0: E vorremmo ascoltare Italia sta del park DJ Ass. E chi non ascolta Radio Manina è game over.

buongiorno signorina 9001, buongiorno Radio Manile e tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Notti Magiche, inno mondiali 90, da dedicare ai campioni d'Italia dell'Internazionale FC Milano. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, Spacca e Vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia
2: P52
1: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: In diretta con la signorina Manila 9001.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sa-

0: Ciao Radio Manila, siamo Joelle e Fausto. Ci metti depresso Fortunato di Olli, un saluto a Giovanni e Giuseppe all'albero di Salvertand. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea, sono in macchina con mio piccolo Brando, stiamo raggiungendo la mamma e vorremmo ascoltare The First Time di Damiano Davide. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Elisabetta e sono qui con
1: Maria Chiara
0: e vorremmo ascoltare l'ultima canzone di Ultimo Romantica, che stiamo tornando a Torino arrivando da Chivasso. Grazie.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Alina da Torino. Volevo salutare i miei colleghi di lavoro supermercato Borrello Corso Regina Margherita e vorremmo ascoltare la canzone di Zucchero Diavolo in me. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, un saluto grande a tutti i manilosi, sono in macchina con la mia principessa Alicia che sta mandando in negozio e volevamo sentire De Shakira Dai Dai. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: prive.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Bottiglie prive di Sfera. Grazie Giulia. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Cristina da Torino. Vorrei ascoltare La lunga estate caldissima di Max Pezzali. Grazie e buona giornata a tutti i manilosi. Ciao a tutti, sono Susie di Rivoli ma ora sono a Villa Simius. Vorrei dedicare L'universo tranne noi di Max Pezzali a mio marito Walter e ringraziarlo per questa vacanza meravigliosa.

0: Ciao, sono Andrea, sto andando in montagna con Silvia e Vale e vorrei ascoltare una canzone di Max Pezzali. Non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Ciao Radio Manila!
2: Ciao Radio Manila, siamo Cinzia e Ale da Borgomanero. Mettici un po' di rock buono, anche datato, va bene, per ravvivare la nostra grigliata.
1: Yes, un bacione a tutti!
2: Un bacione a tutti!
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over!
1: Over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Spot. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box Weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniele di Benevagenda. Volevo ascoltare una vita in vacanza di Lo Stato Sociale. Un saluto a tutti dall'agriturismo Il Palazzetto e auguriamo una buona permanenza. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, stiamo tornando dalla casa alpina di Pialpetta. Ci faresti ascoltare la canzone di Marco Mengoni e Angelina Mango?
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao maninosi belli, siamo Erika
2: Pietro
1: e vorremmo ascoltare
2: Come un'ossessione. Stanotte ritorni qui al centro,
1: dentro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì
2: bailando fino sia per un'ora il sento mia. Lo lavoro, la malattia, questo maledetto figlio.
1: E chi è che lo sta cantando anche?
3: Adam.
1: E ovviamente chi non ascolta Radio Manina Game
3: è morto.
1: E mi raccomando, rimanete tutti lì
3: e con la

0: stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
7: A tutto Gas. Con Già Gas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila 2001.
11: Sempre con te.

0: Ciao Manilla, metteresti Inevitabile di Giorgia? Un saluto ai nostri amici del Venezuela. Grazie arte sia dal Portogallo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manilla, siamo Liam e Chloe. E siamo

0: State addosso di Jovanotti. Ciao a tutti da Antonella, chi non ascolta Radio Manila è game over. Viola, sveglia!
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Chiara?
1: Nicolò?
0: Come ti chiami tu?
1: Chiara!
0: Volevamo ascoltare Bailando.
1: No.
0: E chi non ascolta Radio Manila è?
1: Giovane!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17:04.
16: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sono appena tornato dalla vacanza in Marocco e adesso vorrei ascoltare Bad di Michael Jackson, oppure se è già passata o non c'è proprio nella playlist, vorrei ascoltare una canzone qualsiasi delle che sai. E chi non ascolta Radio Menila è game over. Ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo gli allievi della Scuola di Ballo Art and Music. Un saluto alla nostra maestra Federica. Siamo caldissimi per stasera e ti chiediamo una canzone di Romeo Santos. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sto andando a Torino e volevo chiedere Swag Music di Arti 5, grazie Sura. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro, sono di Torino però origini di Roma, sono qui con mia cugina Enrica, io volevo dedicare una canzone bellissima, Perdono di Tiziano Ferro, un abbraccione, ti voglio bene cugì, ciao.

0: Ciao Radio Manila, sono Eleonora da Busca. Mi piacerebbe ascoltare Dangerous di David Guetta.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Eli e
1: Diana.
0: Vorremmo ascoltare la canzone di Annalisa e Rose Villain. Ciao a tutti e chi non ascolta?

0: Ciao, sono Rose Villen e state ascoltando Radio Manila.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Vorrei richiedere te Kashan Sonmi degli ABBA. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgio da Torino e da tifosa juventina vorrei ascoltare Più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti. In onore di Eros che si esibirà questa sera allo stadio della Juventus qui a Torino. Chi non ascolta Radio Manila è game over, fino alla fine, forza Juventus.
2: Ciao Radio Manila, siamo Sabrina, Tiziana, Erminia, Dina e Lia. Stiamo andando al concerto di Eros Ramazzotti a Torino e volevamo ascoltare una canzone, ma fate voi, metti su una canzone qualsiasi di Eros Ramazzotti, eh? Augurare a tutti i manilosi un buon weekend e chi non ascolta Radio Manila

0: ti ascolta la domanina e di mamma.
1: Ciao, mi chiamo Sofia, vorrei ascoltare Cuoricini di Comma Cose e chi non ascolta la domanina Game Over.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac! Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo Federico e Alice e stiamo tornando da un campeggio in montagna e vorremmo ascoltare Come un pittore dei Modà. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Marco, Gianfranco e Silvana da Collegno. Volevamo chiederti una canzone dei Modà. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Manila, sono mamma.
3: Papi 10.
4: Leo 10.
2: E Rebi. E volevamo ascoltare una canzone qualsiasi di Leo Gassman.

0: in fondo.
1: Ciao, sono Savo di Sommariva Perno e volevo augurare a mia moglie Chiara, figlio Angelo, figlia Asia, un buon concerto che stanno andando a vedere, il concerto di Gabry Ponte a Milano, e io purtroppo non posso andare a vedere il concerto perché ho piede rotto. E comunque volevo dedicargli qualsiasi canzone di Gabry Ponte. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila, game over.
2: Ciao Radio Manila, Matteo e Mario da Villa Stellone. Siamo in direzione Stadio San Siro per andare a vedere il concerto di Gabry Ponte. Volevo chiederti se era possibile mettere una qualsiasi canzone che ci dia un po' la carica per stasera. Ti ringrazio, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Ciao Radio Manila!
4: Siamo al compleanno di Franci
3: e vorremmo ascoltare

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 18:03.

Ciao Radio Manila, siamo Matilde, Martina e stiamo tornando a casa. Vorremmo ascoltare Scrivi le scemo dei pinguini tattici nucleari

0: vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Federico, Irene e Giulia, stiamo raggiungendo i nostri amici in montagna per prendere un po' di fresco e loro stanno anche ascoltando la radio e ci sentiranno sicuramente. E volevamo richiedere la nuova canzone di Manu Chao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: siamo Andrea e Greta e vorremmo ascoltare Balada di Gustavo Lima.
1: Ciao Radio Manila,
2: siamo Chiara, Giacomo e Tobia.
1: Puoi metterci per favore Facciamo a metà degli Eugenio in Via di Gioia?
2: E chi non ascolta

0: Ciao, siamo Carlo e Fabio dalla piscina di Pisogno. Vogliamo salutare Simona New Style e dedicargli la canzone di Benji e Fede Dove e Quando.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao De Manila, siamo Carmelo e Elisa e ti vorremmo chiedere o balorda nostalgia o se l'hai già mandata una qualsiasi dirama. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Elisa.
1: Ciao, sono Rama. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box Weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Alice. Chiedo una qualsiasi canzone dei One Direction, grazie di cuore. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Cristina da Torino e sto andando al concerto di Eros. Vorrei ascoltare una canzone di Eros, se possibile Stella Gemella o se no Più bella cosa di me, di te. Ecco, perché una più bella cosa di Radio Manila non c'è.

0: Ciao, sono Luca da Collegno. Vorrei ascoltare Restless di Neia.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas, mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare, analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla, segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza, ora!
6: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Boucher, Nichelino Vinovo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, siamo Franzi, Elena, Ila, Giovanni, Carlo e Ruban. Stiamo andando al concerto di Gabri Ponte e vorremmo ascoltare una canzone di Max Pezzali, un saluto a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, mi metti Filo Rosso di Alfa, baci Artisha.
1: Buon pomeriggio Radio Manila, sono Daniele da Rivalta di Torino, volevo ascoltare la canzone di Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.

ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:03.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Manila, sono Bettina. In questa giornata bollente mi fai sentire Gerusalemme. Saluti a tutti e buona estate.
0: Radio Manila Weekend. Falla su

Ciao Radio Manila, siamo Andrea ed Elena, stiamo tornando verso casa, oggi fa un po' caldino, ma secondo me se ci mettessi la canzone di Bresh da Dio sarebbe molto meglio. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: sono Matilde e sto tornando da Moncenigio con mia mamma, mio papà e mia sorella Isabel. Vorrei possibilmente la canzone Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Game
1: Radio Manila
0: è Game Over.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
7: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Giovanni. Sto andando al concerto di Gabri Ponte. Posso chiedervi se potete mettere Remember the Time di Michael Jackson? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Vanessa da Savigliano con mia sorella Mari e mia sorella Valentina. Stiamo portando la nostra mamma al primo concerto di Eros Ramazzotti a Torino e volevamo chiedere una canzone di Madame, Volevo capire. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
2: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Castaldi.
1: Ciao Radio Manila, siamo Aurora e Samuele e vorremmo ascoltare Italia Starter Pack di J-Ax.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: 88 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
11: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: this. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Maria, siamo Ludovica e Samuele e stiamo andando in Puglia.

0: Ciao Radio Manila, siamo Gloria
1: e Leonora
0: e stiamo aspettando la nostra sorella
1: Daisy.
0: Se ci puoi mettere Girasole
1: di Giorgia. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Alessandro e sto andando in giro per dei negozi qua a Torino e sono con mio padre Francesco e mia sorella Esile e nel mentre vorremmo ascoltare Perdutamente di Achille Lauro o Comuni Immortali di Achille Lauro, ma se non fosse possibile ascoltare Achille va bene anche La Testa Gira di Beppe Palma. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ciao.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
1: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto Gas. Con Giagas.
1: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
5: Quante novità ci offre la moda estiva? Crocetta Più questa settimana raddoppia. Ci trovi a Caselle Torinese e Dovada. Gli stock griffati selezionati dal prestigioso mercato torinese della Crocetta di Torino domenica 28 giugno ti aspettano a Caselle Torinese e Ovada.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: La tua radio sempre Radio Manila.
8: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, vorrei ascoltare Tiziano Ferro con Stop Dimentica, oppure Annalisa con Sinceramente. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, mi metteresti Cabana di Irama. Grazie e buon sabato da Letizia.
1: Ciao Radio Maria, siamo Giorgia
2: e Sofia.
1: Vorremmo richiedere Mediterranea o Nera di Irama. E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
4: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica e voglio ascoltare Shout dei Tears for Fears. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Christian, vorrei ascoltare A denti stretti dei Litfiba, grazie.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro, ciao.

0: Ciao Radio Manila, siamo Ele e Peri e stiamo andando a mangiare con i nostri amici. Potreste metterci una bella canzone di Jovanotti, magari Un mondo a parte, grazie. Ciao signorina Manila, siamo Sam e Fede e vorremmo ascoltare DNA, l'ultima canzone di Jovanotti con Gabri Ponte.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila, si sente che ci sei!
10: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare Annalisa con Bellissima? Grazie e buon sabato sera a tutti i manilosi da Morena. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marika,
2: Gaia,
3: Linda,
4: Martina,
5: Loris,
6: Fabio,
1: Fabio. Stiamo grigliando a casa, vorremmo ascoltare.
7: Mi sono innamorato di tuo marito, del fantastico Malgi.
5: Eppure

0: Ciao Radio Manila, una grande e buonissima serata da parte del ristorante Al Brasà di Torino. Ci fai per favore ascoltare Opus, Life is Life? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta. Infine vi ricordiamo che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraromana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Piemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Milena. Mi fai ascoltare A Sky Full of Stars dei Coldplay. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Roberto
2: e Martina.
1: E volevamo chiederti, per favore, se ci mettevi Amarcord di Sara Toscano, che è la nostra cantante preferita. E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Alessio,
1: Diego, Gianmaria,
0: e vorremmo ascoltare A cena dei tuoi di Emischilla. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila, si sente che ci sei.
11: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Alisea e vorrei dedicare ad Andrea per farti sorridere dei gemelli diversi. Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Emma e vorrei ascoltare Voglia di te di Olly.
2: E chi non ha

0: Ciao Radio Manila, siamo Emanuele
1: e Paolo
0: e volevamo ascoltare Tarzan Boy di Baltimora. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, sono Marco e vorrei ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sport. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono una salentina in vacanza a Torino. Vorrei dedicare A mano di Rino Gaetano a mio fratello e sua ormai moglie Bea che mi hanno insegnato cos'è l'amore. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, io mi chiamo Chloe e volevo ascoltare ogni giorno. Ciao.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Gianluca. È possibile ascoltare Pepas di Farruko? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Radio Manila. Puoi mettermi Bresh con Introvabile. Grazie mille da Ilari.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo Eleonora, Daniele e Chiara dalla cornetteria notturna di Avigliana. Saremo aperti fino alle 4 del mattino, quindi abbiamo bisogno di carica. Mettici di Vasco Rossi, Vita Spericolata, come la nostra vita in questo momento. Ciao Radio Manila e ciao a tutti i manilosi.
3: Voglio una vita maleducata.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

Ciao, stiamo festeggiando il compleanno di Umberto. Ci metti qualcosa da ballare tipo Gigi Dag, oppure gli 883 con Nord Sud Ovest Est, oppure 50 Special. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Lucrezia e vorrei ascoltare una canzone di Night.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Cree. Puoi mettere tu Me Chi Erase di Baby Gang.

0: la vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Enrica. Puoi mettere Life on Mars di David Bowie? Grazie.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Malila, io mi chiamo Azzurro e volevo ascoltare la canzone Una magica favola di Arisa. E chi non ascolta Radio Malila

Buonasera Radio Manila, son Michelito, puoi mettermi notte prima degli esami, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Andrew e vorrei ascoltare Che ne sanno i 2000, buona serata.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Esther e vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza. Grazie.

0: Buonasera, signorina Manila, sono io, la sister, il Carletto di Briga Novarese. Una buona serata a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Siamo appena rientrati io e mio marito, che siamo stati a cena a Briga Novarese, all'Ustariola, dal TIA. E volevamo dedicare ai ragazzi e soprattutto alla ragazza che ci ha serviti al tavolo una canzone. Se fosse possibile, la canzone delle bambole di Pezza, Porno. E se non fosse possibile, una canzone che volete voi, e dedicarla a tutti i manilosi e a tutte le persone che ci conoscono, e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è il super super game over. Baciuzzi dalla sister di Briga Novarese, anche a tutti i clienti della Ghetto della Gelata. Baciuzzi, baciuzzi.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao, sono Eleonora, potresti mettere qualche canzone di Olli o Jovanotti, per favore? Grazie.

0: vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Alessandro e vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro. Se non è possibile vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Grazie.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: fuoco d'artificio.
1: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

0: essere brutti.
1: Ciao Manila, mi puoi mettere intro DJ Axe e Bianca Azzei? Grazie, Fabio. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Martina e sono in macchina con la mia mamma e il mio ragazzo Manuel. Vorrei farle ascoltare A modo tuo, grazie.
2: Sarà difficile diventar grande,

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo i ragazzi di Castelletto. Volevamo chiederti Broken Strings di James Morrison. E chi non ha

0: Laura, Giorgia, Jacopo, Marco, Gabriele e Johnny. Volevamo chiedere Singapore di Emanuele Aloia.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
2: Game over!
3: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila, falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, sono Alberto da Trino. Mi metti Shame di Skank Anansi? Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina 9001, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson. Grazie.

voglio dedicare alla mia amica Eugenia, più bella cosa non c'è, di Eros Ramazzotti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buonasera.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Rubami la notte dei pinguini tattici nucleari. Grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao Radio Manila, sono Alberto da Trino, mi metti Shame di Skanka Nancy, grazie mille. Ciao Radio Manila, siamo Alessia e Dani da Novara, siamo in viaggio e vorremmo ascoltare Amore bello di Claudio Baglioni, se non è possibile avrai un piccolo grande amore, grazie.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Radio Manila, sono Natalia, ma vorrei ascoltare la canzone Disco Dance di Francesca Michelin e Gianmaria, che fa "È arrivato un altro sabato", se fosse possibile, o se non fosse possibile una canzone inutile di Alessandro Amoroso. E chi non ascolta Radio Manila è

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Noemi e ti volevamo chiedere di mettere da 0 a 100.

0: Ciao, sono Alexia. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: notte.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: È mezzanotte.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Cristina da Torino. Vorrei dedicare Nueva York di Bad Bunny alla mia collega Marta e dirle che le voglio bene. Grazie.

0: Sport. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Lucrezia. Vorrei ascoltare una canzone di Nate. Buona serata.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao, sono Enza da Vergiate. Volevo chiedere se posso ascoltare Punto di Ero Canteo.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto.

0: Ciao Radio Manila, Matteo Mario da Milano. Direzione casa da Santena, se andate a vedere il concerto di Gabri Ponte, bellissimo. E volevo chiederti se era possibile mettere una canzone degli 883. Se fosse possibile sei un mito. Grazie mille e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Vetri Neri di Anna Pepe. Grazie mille.

0: Ciao, sono Luca da Collegno. Vorrei ascoltare con un Deca degli 883, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Leila. Vorrei ascoltare Narli delle Chezzeie.
1: They could describe everything with one single word. You know? Like...

0: love you.
1: Ciao Radio Manina, siamo Giulia
2: e Silvia.
1: Stiamo tornando a casa, siamo state a vedere Gabri Ponte a Milano e volevamo chiederti se ci fai ascoltare
2: Shape of You di Ed Sheeran.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over!
3: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Martina da Torino. Vorrei ascoltare A Squarciagola di Olly, grazie.
4: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.
7: E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a casa, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Christian, vorrei ascoltare A Denti Stretti dei Litfiba. Grazie.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.

0: Mi viene da ricantare il lancio dall'assolo sempre.
1: Uè Manila, ciao, sono Peto della Lezza, Bumbasiris. Mettimi un po', siamo solo noi per piacere, e la dedico ai miei amiconi, ciao.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:03.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buonasera signori da 9001, sono Paolo del Pignano. Mettereste la canzone di De André, una qualsiasi, e dedico a mio cugino Ezio, che siamo in macchina e stiamo tornando dal concerto che ha fatto a

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campagna.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Stammi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao, siamo Tomas ed Alessandro. Siamo in viaggio per la Puglia con una macchina decappottabile. Potreste mettere Se mi lasci non vale Giulio Iglesias. Salutoni da Follonica.

Ciao Radio Manila, stiamo tornando in macchina da Alba. Siamo Alessio, Diego e Gianmaria. Questa sera vorremmo ascoltare A cena dei tuoi di Emischilla. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Alisea e vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Grazie.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, siamo Denise,
2: Naples e Jessica,
1: che torniamo da un escape room e vorremmo ascoltare Every Day di Anna.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao, sono Chicco, sono in viaggio con la mia famiglia e ci piacerebbe ascoltare anche stasera di Sfera e Basta ed Elodie. Buona serata.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare la mia storia tra le dita. Versione Pausini. Grazie mille.